0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Jesus is coming soon. Very soon. Are you ready? Watch your room 0246-677-566. Do you say yes, you be bumper?